0: faccio questa vita.
1: È veramente giovane di che tratta Aiden Dolce Vita e Malta Sabiha Mensu e un ritmo eccezionale. Wasanna essa esattamente Aldin.
2: Easy Italia with Albert Galdes.
3: Bay Easy 100.2.
1: E bahna con un'altra gemma di Nazel disca particolare men cantanti particolari normalmente forse matanċ ikunu fil-listatana però aħna dejjem niprofaw nfakkarukom kemmi importanti il-musika italjana aħna għawek għaw Malta illi trabbejna nisimawa min dejjem. Il-kantanta qed nirreferi għalija hija Rita Pavone. Illum il-ġurnata kibret però is-suċċessi tagħha baqgħu jindaqgħu u hi baqgħu tkanta. Għalikom Rita Pavone din hija il-famuża Cuore.